T'ha già detto voglio bene, zitta zitta doce doce, io t'ho voglia

profondamente, sbatto corpiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitte, zitte, doce, doce, t'aggia di, te voglio bene. Zitte, zitte, doce, doce, io te voglio, fa capire. Song veramente innamorata, non esiste né peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta.

profondamente, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taggia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste.